e mezza al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna e mezza al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna e mezza al mare, mamma mia, si salterà. Questi

ira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà, salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà, già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà, serra, serra, con la bionda, con la bruna, va e quella, con la rossa, va seconda, con la scorta, fermo sta, viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il più bel piacere del mondo, la più cara volontà, mamma mia, già la luna, mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, si alterà,

sì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron: sir, che caudore! Paticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudo in cor questo segreto, addio.

non è niente, non è niente il mio confronto. Non vedrò il sen piagato verso lui, verso lui.

danza e qualch'altro capitale abbiam poi che alcun non sa. Bella, bella, tendon solo, se ne vanno, se ne vanno.